0: Poslušate nočni program Radija SI in Vala 202.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.